0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato.
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800

0: 351-651.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona. Ti ritagliamo.

0: Nonna, nonna, accendi su belle monella che c'è sta Cherry. Coitaliamo! Italiamo!
1: Andiamo bene, proprio bene.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa.

0: venerdì dalle 6 alle 9. Non potete perdervelo!
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Non perdere altro tempo, unisciti anche tu.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

lo shop online è Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
0: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
0: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Il buongiorno si vede dal mattino.
11: Buongiorno Unca!
10: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Let's go! Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Bella e Monella, tutti.

0: Bella e Monella. Tutte da cantare.
1: Let's go! Da Maiobord scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Maiobord Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su Maiobord.it. Maiobord.

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Eli, ma che facciamo stamattina?
2: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
1: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
3: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: cantare.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore!
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
10: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
9: Cioè?
10: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
12: Bella e Monella,

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Let's go! Da Mayo World scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mayo World Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su mayoworld.it. Mayo World.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Vuoi qualità a prezzi bassi?
11: Di più.
10: Vuoi offerte vere?
11: Di più.
10: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carne e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73

0: farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani. La casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV. Sintonizzati sul canale 244. Premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Bella e Monella, tutta

0: Coppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!
8: Radio Bella e Monella.
9: La voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
8: Radio Bella

0: tutta da cantare. Ora
1: le 8 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Oltre confine traffico già in tilt. Più di 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Trump convoca una riunione nella stanza più segreta del la Casa Bianca, dando lo sblocco di Hormuz come già fatto, ma rimanda l'annuncio. L'Iran non si fida e frena. Nessuna concessione in assenza di gesti concreti. Oltre a quello dello stretto, resta il nodo del nucleare. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e rotte numero uno Atlantico replica azioni sconsiderate. Parla il governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione però comporta costi. Allarme sanità riguardo alle liste d'attesa nel 2026, tempi non rispettati per 2.400.000 visite ed esami, lo rende noto Agenas. Da gennaio ad aprile il 21% degli accertamenti è arrivato in ritardo e troppe ricette non vengono utilizzate perché i cittadini ricorrono al settore privato. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no,
6: sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Radio Bella e Monella.
9: L'amore non si fa nei sexy show.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
10: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
11: Termini e condizioni in negozio online.
12: Let's go! Da Medioworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Medioworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su medioworld.it. Medioworld.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gianluca Ferro e Lazza, perdono, perdonatemi, posso disturbarvi un attimino? Ma che un attimino, per 4 ore vi disturberò. Buongiorno e buongiorno a tutti, buon sabato mattina a tutti, 30 maggio, 7 minuti dopo le 8, inizia ufficialmente il weekend anche qui su Radio Bella Monella. Ciao a tutti, mi presento come sempre perché sono gentilissimo e vi farò compagnia fino alle ore 12, sono Rocky, ovviamente con tanta musica, tante news, tanto intrattenimento, ma ovviamente con l'aiuto della vostra presenza, anche perché 4 ore sono belle lunghe. Però magari possiamo partire veramente in maniera molto easy. Potete magari raccontarmi il perché siete già svegli così presto questa mattina, che in realtà non è proprio prestissimo perché sono le 8, solitamente la gente normale si alza a questo orario, però di sabato magari qualcuno si addormenta e si sveglia un po' più tardi solitamente. Quindi 393-7366-170, perché sei sveglio così presto? Cosa stai facendo di bello? E magari mi racconti anche un pochettino i tuoi piani del weekend, cosa farai, con chi lo passerai. Pian pianino, messaggio scritto oppure vocale. Intanto noi andiamo indietro nel tempo, nel 2004 con Simone Tommasini, Il mondo che non c'è.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Safe, buona domenica qui su Bella Monella. Ciao a tutti, mi ripresento, sono Rocky. Abbiamo cominciato ufficialmente anche questa puntata del sabato mattina. Direi anche l'unica, l'unica persona che vi accompagnerà per 4 ore appunto questa mattina, questo sabato mattina. Però direi di cominciare proprio benissimo, con la spinta, con la carica giusta, perché dobbiamo fare gli auguri, ok, alla signorina che compie 13 anni, a Matilde. Tanti auguri, mamma mia, piccolissima, cavolo, che tra l'altro sta andando anche a scuola. Che poi posso dire, perché vai a scuola durante il giorno del tuo compleanno? Ma potevi dire alla mamma Caterina di stare a casa, ma figurati. Quindi, tanti auguri! Non ho più voce, basta. No, non ce la faccio più. Vabbè, abbiamo un po' esagerato, basta. Tanti auguri, divertiti. Poi comunque, cioè, ricorda sempre a tua mamma che starai a casa 4 giorni, perché ci sarà il Pontos lunghissimo questo weekend. Comunque, 393-7366-170. E te, perché sei così sveglio questa mattina? Cosa stai facendo di bello? E se ti va, raccontami anche un pochettino i piani del tuo weekend. Radio Bella e Monella.

0: latino ballare, ma mi sono un po' prestino comunque. Lomas e Nadia Dolce, albicocca arsenica. Comunque, posso dire, c'è chi il ponte lo comincia benissimo, tra passeggiata al mare, tra chi sta andando al mare proprio adesso, chi si dirige verso un centro città con la propria famiglia e chi invece, come Rocky, questa mattina si è svegliato perché deve lavorare. Beh, certo, c'è sempre bisogno di fare gli extra, di fare tanti soldi.
1: Ciao, sono Roberta.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono sveglia dalle 5:30 di questa mattina.
0: Beata te.
1: Per lavoro, perché sono addetta alle pulizie. Mm-hmm. Ho appena finito di pulire un posto e mi sto trasferendo in un altro, e così fino a stasera.
0: Madonna.
1: E niente ponte, niente festa.
0: Niente ponte.
1: Spesso si dimentica che anche noi addetti alle pulizie lavoriamo quando gli altri fanno festa.
0: Davvero.
1: Buona giornata a tutti e ciao.
0: Vabbè, dai, guarda lato positivo comunque. Anzi, in realtà non c'è, però magari facendo gli extra solitamente ti pagano anche leggermente di più. Chi lo sa, chi lo sa. Però se vuoi c'è anche casa mia da pulire, però io ti pagherai il quadruplo.

sì, un bel casino, sì, anche se per ora non è successo niente. Niente panico, niente panico, non ho scatenato ancora l'inferno, non ho fatto casini, la radio sta andando molto bene. Noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo.

Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. La
2: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Che anche lui si è svegliato presto questa mattina, ci ha fatto ascoltare Valeria Rossi con Tre parole, Gigi D'Alessio, Cattiveria e gelosia, e ad aprire con Eros Ramazzotti, Bambino nel tempo.
1: Bella e Monella.
0: E noi invece torniamo per la seconda mezz'ora ufficiale qui su Radio Bella e Monella. Per chi si fosse appena collegato, non c'è una ragazza dietro, so che eravate abituati con la Dallan molto bella di prima mattina, sì, con quella figona, però invece c'è Rocky, va bene, è capitato lui questo sabato. Siamo curiosi però di sapere un pochettino cosa state facendo di interessante questa mattina, a meno che non siate ancora beatamente sdraiati a letto, sì, perché siete anche un po' pigri, che ci sta, e non vi biasimo affatto, anche perché con 3 giorni di totale relax davanti, iniziare la giornata con calma è un vero lusso. Tanto ci saranno di cose da fare durante questo weekend, visto che sarà bello bello lungo. Però per esempio sentiamo lei cosa sta facendo.
2: Ciao, sono la Fiore.
0: Buongiorno.
2: Buon sabato a tutti. Niente, io sono già fuori a camminare da mezz'ora, se non di più, perché dopo fa caldo e non vorrei schiettare.
0: Ma infatti.
2: Quindi è iniziato così sabato mattina.
0: È iniziato benissimo, posso dire. Porca miseria, però, cioè, posso dire un'altra cosa. Lascia stare andare a camminare, perché fa male, piuttosto, anzi, in realtà non è che fa male a me perché non mi muovo tipo da tantissimo tempo, però ci sta. Torniamo qui tra di noi perché c'è il prossimo brano, Francesco Gabbani con Summer Funk, sempre qui su Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.

0: dal 1998 e Los Locos con Ai Ai Ai Ai, un giorno ti innamorerai. Beh, non oggi comunque, non vi preoccupate. Comunque stiamo cercando di capire perché vi siete svegliati così presto, cosa state facendo di bello, se state andando al mare, se state andando magari anche a un concerto. E certo, perché buongiorno a tutti, bella monella, scrive Morena. Oggi è il compleanno di mia figlia Greta, che compie 23 anni. Siamo in direzione Lignano Sabbiadoro per il concerto mitico di Tiziano Ferro. E dai, hai capito, che culo qui. Come sempre ascoltando Radio Bella Monella, certo, perché che radio vorresti ascoltare, scusami. Buon weekend a tutti, ciao da Morena. Mamma mia, hai capito. Poi sentiamo se c'è qualcun altro questa mattina.
1: Buongiorno Bella Monella, ciao Rocky.
0: Buongiorno.
1: Siamo Adriano e Katia.
2: Ciao, ciao. Buona giornata a te.
1: E siamo diretti all'aeroporto di Bologna per Siviglia.
0: Ma come, di già, beati voi. Questa cosa che la gente va in vacanza così presto, già a maggio. Mamma mia, ma come fate, cavoli, come fate? Chi è che vi dà le ferie? Beh, sicuramente saranno in partita IVA. Dai, che andiamo subito al disco novità del giorno. Certo, partiamo subito a bomba con la seconda mezz'ora, che ormai siamo già partiti. Però arriva Mara Sartaieri con i Giotti con Sabato Sera. Tra poco, tra un paio d'ore però.

0: Buongiorno Rocky, Giovanni, buongiorno. Sono c'è a fare le uova alla cocchia. Blue cake.
1: Hai capito?
0: Colazione a nastro, aiuto!
1: Eh beh, certo, e qui si parla già di cibo, giustamente è il momento perfetto per fare colazione, certo. Continuate però a farlo ascoltando noi di Radio Bella Monella, con tutti i brani italiani che passiamo qui. Per esempio, sta arrivando lui che ormai sta diventando un'ossessione. Un'ossessione estiva, certo, ormai ha tirato fuori anche l'ultimo brano settimana scorsa, Flamenco. Però qui arriva con Ossessione, Samurai J.

0: Diego, comandante Airbus, sono in preparazione a cockpit.
1: Buongiorno.
0: Passeggeri, pronti
1: hai
0: per
1: capito.
0: Volare a Madrid.
1: Beato
0: tra
1: te.
0: Un'oretta si decolla. Vi mando un abbraccio a tutti e ci sentiamo quando ritorniamo martedì.
1: Eh beh certo, ma ricordati che puoi sempre ascoltarci
0: a tutti Radio Bella e Moneta.
1: Puoi sempre ascoltarci dall'applicazione, comunque puoi anche ascoltarti la pubblicità che sta proprio arrivando adesso. Ci prendiamo un'altra breve pausa, oh piccolissimissimissima, e torniamo subitissimo. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
3: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
5: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Radio Bella e Monella. Messo un po'. Radio Bella e Monella.
8: Sto giovane perché dovrai cambiare adesso.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 9.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buongiorno da Gerry Romano. Nessuna decisione di Trump dopo la riunione nella Situation Room. Fonti della Casa Bianca rivelano: accordo tra noi e l'Iran solo se rispetterà le linee rosse. Teheran ribatte: ancora niente intesa definitiva con gli Stati Uniti. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato dalle 10.30 alle 19 a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Al di là del confine, oltre 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Tennis a Parigi, in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Fuori Djokovic ed Emignaur. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Dopo un anno il Monza torna in Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
15: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
14: Radio Bella e Monella. Very Italian People.
16: Da MyYogurt scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYogurt Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYogurt.it. MyYogurt.
17: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
18: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
19: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
20: Oggi faccio il testimone al buono. Mi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
9: Bella e Monella, tutta da casa.

0: Fa buon vento, come il vento che sta girando praticamente qui in studio su Radio Bella Monella. Ho acceso il condizionatore e mi sta distruggendo le cervicali. Ma sì, ma cosa servono? Vabbè, a me basta solamente un po' di voce per raccontarvi un po' di cose. Ma poi Giovanotti ha detto anche buon vento soprattutto per quelli che stanno partendo, perché abbiamo capito che oggi tanti stanno andando in vacanza in Siviglia, tanti magari stanno volando anche per lavoro. E fatalità, ho trovato questo articolo qui che parla appunto di gente che viaggia, ma in particolare soprattutto quelli che lavorano all'interno degli aerei, perché ci saranno delle novità. Per esempio, nel 2030 potremo viaggiare dall'Italia in Giappone in soli 3 ore. Sì, praticamente in Giappone stanno lavorando a un aereo che potrebbe diventare il più veloce del mondo. Pensate che potrebbe volare a circa 6.000 km orari, quindi praticamente raggiungere ad esempio mete come Londra-Parigi, Londra-Tokyo, anzi per esempio, in 2 ore e mezza. Sì, diciamo che ci sono molti aspetti positivi, per esempio viaggi molto più brevi. Sicuramente puoi andare dall'altra parte del mondo in pochissime ore invece che mezza giornata, che comunque sono delle cose positive, magari anche per la gente che ha bisogno di volare per motivi lavorativi, per anche per i medici, pensate, no? Quindi è una cosa molto molto bella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutta da cantare.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Ma che già finita.
1: Olli con Valor da Nostalgia qui su Radio Bella e Monella, e stiamo parlando di un argomento molto molto interessante che potrebbe cambiare la vita di tutti i passeggeri, perché in Giappone stanno progettando praticamente questo aereo che darà la possibilità di viaggiare, darà la possibilità di viaggiare fino ai 6.000 km orari, quindi praticamente attraversare tutta l'Europa, tutta la parte del mondo in anche soli 3 ore. Sto pensando praticamente tra Italia e Giappone che ci metti tantissime ore, ecco, potrete farlo dal 2030 in solamente 3 ore. Diciamo che non è che sta nascendo tutto a caso, stanno facendo dei test, perché appunto questa agenzia spaziale giapponese stava facendo diversi test su questo progetto, e durante la prova hanno istituito, diciamo, hanno simulato un volo a velocità altissima per vedere se tutto funzionava bene. Sono arrivati dei risultati che sono stati particolarmente positivi. Per esempio, il motore ha funzionato correttamente, l'aereo ha resistito al calore enorme creato comunque dalla velocità, perché sai, cioè, viaggiando velocissimamente a 6.000 km orari, non è che dici che non ci siano anche questi tipi di problemi qui, sicuramente ci sono, e i sistemi di controllo hanno risposto veramente veramente bene. Poi questo è importante, perché andare così veloce non è facile, l'aria si scalda moltissimo e per questo serve una tecnologia molto avanzata, però potrebbe essere veramente un grande passo soprattutto per il futuro. Adesso ci fermiamo un attimo, perché al 393-7366-170 potete richiedere la canzone che fa, quindi mandate messaggio vocale.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella. La canzone che fa
3: Radio Bella e Monella.

0: elettriche, tutte quelle troiate esatto. là che ci fanno spendere un fottio del sky, non ha disegnato niente per tutto l'inquinamento che quegli aerei provocheranno all'ambiente, perché ovviamente più veloci vanno, più inquinamento ci sarà nell'ambiente. Ma strano che non dica niente la signorina.
1: Sì, sicuramente uscirà un post anche su quello. Però comunque, cioè, noi stiamo contando che saranno disponibili probabilmente tra il 2030 e il 2040. Poi sì, a livello di impatto ambientale potrebbero inquinare di più rispetto agli aerei attuali, almeno con la tecnologia di oggi. Poi magari dipende, magari lavoreranno anche su quel fattore lì, che speriamo anche di sì. Poi anche a livello di consumo di carburante sarà molto elevato, anche perché andare in velocità così alte richiede molta energia, quindi non è molto efficiente. Però stavo pensando anche dal punto di vista dello stress per i passeggeri, perché accelerazioni, comunque rumore, condizioni estreme potrebbero non essere comode per tutti quanti. Poi oh ragazzi, come dice Harabe De Palo, che sta arrivando all'anno 2000, dipende tutto da come lavoreranno da oggi nei prossimi anni, perché magari saranno intelligenti da fare qualcosa di buono.

0: carica, dai che si spinge questo sabato mattina. Gabri Ponte, tutta l'Italia, certo, tutta l'Italia che salta, soprattutto magari quando ascolta tutte queste canzoni che fanno e danno la carica giusta, anche per fare quello che state facendo. Noi invece ci prendiamo una piccola pausa e continueremo a dare delle piccole curiosità per quanto riguarda appunto questo aereo che stanno progettando in Giappone, che potrà volare per tutta l'Europa in solamente, anzi attraversare tutta l'Europa e tutto il mondo in solamente 3 ore. È strano, me ne parlo tra poco.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte. Sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Vuoi qualità a prezzi bassi?
9: Di più.
8: Vuoi offerte vere?
9: Di più.
8: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
10: Eli, ma che facciamo stamattina?
11: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
10: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
12: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things that
14: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: La tua attività merita di essere...

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella
1: e monella. E bravissimo Max Morgani, che sicuramente non va mai in ferie ma ci lancia un sacco di dischi fighi, come quello di Benji e Fede con Moscow Mule, Elettra Lamborghini, Musica, Resto Scompare e ad aprire D'Argento Amico, Ubriaco di Te. E noi siamo tornati ufficialmente con la l'ultima, anzi la penultima, la terzultima, la quartultima mezz'ora, non mi ricordo più, però la

cosa che so è che rimarremo assieme fino alle ore 12. Quindi belli carichi e ascoltatemi molto bene, perché pensate che ho trovato questa notizia qui molto divertente. Tra l'altro stava passando un camion, non so se si sia sentito di sottofondo, infatti mi sono un attimo spaventato, pensavo che le mie cuffie si fossero rotte. Un uomo avrebbe litigato con la moglie ad Orange County in America, quindi là succedono sempre cose strane, e ha deciso di calmarsi facendo una semplice passeggiata intorno all'isolato. Durante il percorso però si è accorto di essersi spinto un po' troppo oltre, perché diciamo che ha anche pensato al fatto che, cavolo, però prima di litigare e farmi un sacco di chilometri a piedi non potevo rispondere in questo modo, in quell'altro, invece di uscire fuori di testa. E perché sto dicendo questo? Perché è arrivato a farsi fino a 500 chilometri per schiarirsi le idee dopo un litigio con la moglie. Quindi io volevo chiedervi a voi al 393 7366 170: cosa fate voi durante, anzi cosa fate voi dopo una lunga discussione con una persona, magari con il vostro compagno? Fatecelo sapere tramite messaggio scritto oppure vocale. Io invece volevo capire che cosa sta arrivando adesso, che brano, un brano fighissimo che a me fa sempre sorridere, ma a volte anche piangere, dipende un po' dalle situazioni.

0: dal 2009 Laura Pausini con la musica alla radio qui su Bella e Monella, e stiamo discutendo appunto di questo uomo che ha litigato con sua moglie e per sbollire ha deciso di farsi una breve camminata, breve non tanto, anche perché poi si è trasformata in una maratona, tanto che si è praticamente fatto a piedi circa 500 chilometri, e io posso dire poteva pensarci anche prima, no? Quindi vi ho chiesto al 393 7366 170, cosa fate voi dopo una lunga discussione con una persona, magari con il proprio marito, con o col proprio partner in generale. C'è lei che dice:
1: allora, buongiorno, io l'ho fatto.
0: Ok.
1: Ho litigato con mio marito.
0: Ok.
1: Una volta sono finita a Cima Grappa.
0: Ah, va bene.
1: E un'altra volta sono finita oltre Verona.
0: A piedi, incredibile.
1: Poi quando sono arrivata lì ho detto: che cavolo ci faccio?
0: Mai
1: qua?
0: Fatto.
1: E sono tornata indietro. Ciao ragazzi.
0: Ciao, vabbè, posso dirti
1: buona
0: però,
1: giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te. Spero che tu abbia risolto con tuo marito. Poi l'importante è andare con le idee chiare, dire vabbè, adesso risolvo. Poi invece non tornare dicendo litighiamo un'altra volta. Quindi io continuo a chiedervi al 393 7366 170, quali sono quelle cose che fate dopo una lunga discussione con una persona, magari col vostro compagno, col vostro vicino, che sono quelli più terribili. Ditecelo, messaggio scritto oppure vocale.
2: Radio Bella e Monella.

prese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: dal 1997 Nicolò Fabi dica, ma mi dica lei Nicolò, cosa devo fare dopo un grande litigio fatto col proprio compagno o la propria compagna? Fare le corna, andare a letto con qualcun altro? No, non penso sia la soluzione più corretta. Per esempio c'è lei che ci scrive: oramai sono abituata, metto i tappi quando non lo sento più parlare. Cioè, metto i tappi, quando non lo sento più parlare li tolgo. Altrimenti ho una cantina per cui vado anche lì qualche ora. Diciamo che lì però i tappi poi li stappi. Ecco, ho fatto anche rima, giusto, perfetto. Basta che poi non ti ubriachi tantissimo. Anche se alcune volte è la soluzione giusta, è la soluzione ideale. Poi abbiamo per esempio:
1: allora, appena finito di discutere con mio marito, mm-hmm, prendo e mi metto ai fornelli.
0: Ok.
1: Cucino, perché mi rilassa tantissimo. Quindi facciamo sbollire la rabbia così.
0: Sì, fai sbollire diverse cose, diciamo. L'importante è farlo con testa, non farsi venire idee strane del tipo: li faccio mangiare magari qualcosa di scaduto. E poi magari gli dici: maledetto te che mi fai uscire sempre fuori di testa. Quindi 393-7366-170. Cosa fate dopo una lunga discussione fatta con un'altra persona?

0: Fulminacci, maledetto me, qui su Radio Bella e Monella, e stiamo cercando un attimo di capire cosa fate voi dopo una lunga discussione con un'altra persona. Come sbollite, che cosa fate? Andate a camminare? Vi fate 500 km come il tipo di cui abbiamo parlato prima? Continuate a raccontarcelo al 393 7366 170. Noi invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo subitissimo con voi.
1: Vuoi qualità a prezzi bassi?
2: Di più!
1: Vuoi offerte vere?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!

0: Radio Bella e Monella.
1: Vuoi portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 11:01.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte Cystiset Forte.
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
0: Bella e Monella, tutta

0: The Colors, Rolling Stones, ad aprire l'ultima ora ufficiale qui su Radio Bella Monella in compagnia di Rocky. Benvenuti e ben ritrovati, soprattutto magari per quelli che si fossero appena collegati. Stavamo discutendo appunto di questo uomo che dopo un litigio con la moglie ha deciso di farsi 500 km a piedi, tanto che poi, diciamo che al 308 km, lui ha detto: ma perché sto facendo tutti questi chilometri? Ci ha ripensato, non si ricordava neanche più il motivo per il quale stava facendo tutta questa camminata, che poi posso dire, poteva farsela anche in macchina, cioè non proprio a piedi, cioè si è fatto praticamente una maratona. Quindi al 393 7366 170, io vi ho lanciato questo topic qui: cosa fate dopo una lunga discussione con una persona, ma non necessariamente con la propria moglie o col proprio marito, però sta andando un sacco questa questione qui.
1: Ciao bella Monella,
0: ciao,
1: buona giornata. Quando litighi con la moglie, darti per morto,
0: ma come,
1: hai risolto,
0: no,
1: il problema.
0: È un po' esagerato,
1: sicuramente hai già vinto così.
0: Beh, hai vinto per un pochettino di tempo, perché non penso che poi sarai incazzato per tutto il resto della tua vita. Poi vabbè, magari ti capita di litigare, magari trovo altre soluzioni un po' più semplici. Per esempio, lei dice: quando mi fa arrabbiare non gli faccio più da mangiare per una settimana. Vabbè, non ti preoccupare, perché al massimo si ordina un delivery, ecco, toh.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: per stamattina. Poi stasera si torna al lavoro, ma intanto ho finito, vado a casa.
1: Va
0: a
1: bene,
0: dormire.
1: Dai. No, non
0: ti
1: dormire.
0: Per l'ultima ora. Però poi si dorme.
1: Vabbè, dai, ascoltaci un altro pochettino, ma soprattutto richiedi oppure richiedete la canzone che vorrete ascoltare in questo momento qui, anche perché adesso c'è il lancio della canzone che fa, quindi 393-7366-170. Che cosa ti piacerebbe ascoltare? Intanto noi facciamo passare i prossimi due brani, che sono quelli di Taranai con Sesso Occasionale e Serena Brancale Al Mio Paese.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Serena Brancale, Al mio paese, qui su Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
0: Tutta da cantare, esatto. Serena Brancale, Al mio paese. Mamma mia, stavo per fare una cavolata allucinante, però ci riprendiamo subitissimo. Anche perché mi stavo chiedendo un attimino in questo momento qui, visto che c'è un mio vicino che ha un gatto molto particolare, che stava continuando a girare questa mattina qui e ad annusare un po' ovunque. Ho detto, ma cavolo, ma che problemi ha questo gatto qui? Però mi sono chiesto, anzi, volevo chiedere anche a voi, vi siete mai chiesti da quanto lontano un animale possa sentire il nostro odore? Diciamo che la risposta non è semplice, perché l'olfatto non ha una distanza fissa tra vento, umidità, temperatura, tipo di odore e ambiente possono cambiare completamente comunque il risultato. La distanza, pensate, a cui un animale può percepire il nostro odore non è fissa, perché dipende molto dalle condizioni appunto ambientali, per esempio, come vi ho appena detto. E pensate che ho scoperto che i gatti riescono ad annusare, ok, riescono a percepire il nostro odore fino a una distanza di 150 metri. Diciamo che hanno un olfatto molto più sviluppato di quello umano e lo usano per marcare il territorio, percepire potenziali pericoli e riconoscere le persone, che è una cosa che già sapevamo, però cavolo, fino a 150 metri, quindi praticamente il mio gatto sta sentendo il mio odore da casa mia. È incredibile questa cosa qui. Invece sto sentendo un nuovo profumino di una canzone che arriva dal 1994 e si chiama T'appartengo di Ambra. Poi attenzione, perché c'è lancio della canzone che fa, quindi continuate a richiederla al 393 7366 170.

0: giura.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, mi piacerebbe tanto sentire quella canzone che fa. L'estate sta finendo e un sogno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. La, quello là, ciao Tornando.

0: 85, Righeira con L'estate sta finendo. Fortunatamente no, sta ancora per cominciare, quindi siamo ancora, state tranquilli perché il caldo deve ancora arrivare, magari per qualcuno è un pro, per qualcun altro è un contro. Però invece stiamo parlando invece di questi animali che hanno un olfatto particolarmente ampio. Per esempio, lo sapevate che i cani, ok, arrivano fino a 2 km con l'olfatto? Sì, loro sentono il vostro olfatto, diciamo, riescono a sentire la vostra presenza fino a 2 km di distanza. Cioè, possono avere fino a 300 milioni di recettori olfattivi, rendendo il loro olfatto migliaia di volte molto più potente di quello umano. Poi, per esempio, lo sapevate che i lupi fino a 3 km, poi ci sono anche gli elefanti fino a 15 km, invece gli orsi sono quelli che vincono perché hanno un olfatto che arriva fino a 30 km di distanza. Potrebbero avere l'olfatto più potente tra tutti gli animali terrestri, riuscendo ad individuare il cibo e decine di chilometri di distanza, quindi state attenti quando girate, soprattutto in montagna. Poi, se hanno il naso chiuso invece come fanno? Bah, non si sa, non lo sapremo mai. Comunque, piccola pubblicità, noi torniamo subitissimo. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Bella e Monella. Tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
15: Antonello Cerri suona
16: Italiamo.
17: Italiamo.
16: Italiamo.
17: Italiamo.
15: La grande festa italiana.
18: Vogliamo cominciare?

0: Calor.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti in diretta qui su Radio Belle Monella. Intanto volevo ricordarvi un appuntamento molto speciale, ovvero quello di domani, perché domani, domenica 31 di maggio, arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo in occasione della Sportivando Run. Una mattinata da vivere insieme a Radio Belle Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo. Ma dove? A Curtarolo Padova, di fianco, di fronte, diciamo lì attorno agli impianti sportivi di Via Kennedy. Dalle 8 troverete già una super carica, un allucinante, tutti quelli che faranno casino, i nostri amici Monica Morgan e Dan Beat, per iniziare la giornata con energia, musica e tante sorprese. Dalle 10 invece sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Duo perché poi il trio sarò io il terzo, non mi preoccupate, però anch'io farò un po' di casino, probabilmente. Un evento speciale all'interno della Sportivando Run tra sport, spettacolo e voglia di stare assieme. Noi invece rimaniamo assieme per gli ultimi 29 minuti e andiamo avanti con le canzoni, perché stanno arrivando i Pinguini Tattici Nucleare con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Bravissima e carichissimo anche sabato mattina Antonello Ceri, che ci ha lanciato, ci ha suonato questi tre dischi: Rocco Andana Mena con Un bacio all'improvviso, Cesare Cremonini La ragazza del futuro, Caleb Di Masi Sfera e Basta con Assecca l'or. Mamma che

Siamo tornati indietro nel tempo, nel 1979, con Alan Sorrenti che dice: tu sei l'unica donna per me. Diciamo una ballata pop che esprime un amore totale e assoluto, in cui il protagonista vede la partner come una ragione di vita, riferimento emotivo imprescindibile. Invece adesso andiamo avanti nel tempo e torniamo nel 2026, perché sta arrivando un brano che parla di come la felicità possa nascere da piccoli gesti e cose semplici. Il messaggio centrale è che non servono grandi eventi per star bene, spesso basta veramente poco per trovare equilibrio e serenità nella vita quotidiana. Sto parlando di Chiara Galeazzo con Basta Poco.

basta veramente poco per ascoltare questi brani molto molto belli di Radio Bella Monella, ma basta poco anche tornare indietro nel tempo, perché andiamo negli anni 2000 e sto parlando del brano che sta arrivando del gruppo pop italiano dei Velvet, che racconta una storia d'amore intensa e nostalgica, piena di ricordi e idealizzazione della relazione. Il tema centrale è il legame emotivo forte con una persona che, anche quando non c'è più, continua a dominare pensieri e sensazioni del protagonista, tra malinconia e desiderio. Arrivano loro, i Velvet, dall'anno 2000, precisi precisi, con il brano Toc.

sì, dai, state ancora un pochettino assieme a me, anche perché abbiamo quasi terminato la puntata di questo sabato mattina, però prima c'è l'ultimo brano e sto parlando di una canzone che racconta una relazione complicata e intensa, fatta di attrazione ma anche di distanza emotiva. Il testo riflette sull'equilibrio difficile tra sentimento e ragione, con l'idea di cercare una calma interiore nonostante il caos dei rapporti e delle emozioni, e sto parlando del brano di Ermal Meta che arriva con Calma Metafisica. Il cielo

0: Calmati, beh, certo che mi calmo, anche perché ormai guardando l'orario abbiamo terminato anche questa puntata del sabato mattina. Non vi preoccupate perché ve lo siete persi? Beh, mi dispiace se vi siete collegati solamente adesso. Però vi dico una cosa, perché potrete ascoltarmi da lunedì al venerdì assieme a Greta dalle 19 alle 21, sempre qui su Radio Belle Monella. Intanto saluti, baci, abbracci, ragazzi, buon weekend, ciao a tutti, ciao ciao ciao!
1: Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Radio Bella e Monella.
9: Seguce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
8: Radio Bella e Monella.
10: Domani smetto, è meglio se richiami domani.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Mezzogiorno, ciao.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buongiorno da Gerry Romano. Dopo il drone russo caduto in Romania, presunto avvistamento su Monaco. Scalo bavarese chiuso per un'ora, nessuna conseguenza. Il velivolo senza pilota entrato per 4 minuti nello spazio aereo rumeno non è stato abbattuto. Secondo Bucarest c'era poco tempo per farlo senza rischi. Monito del governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione però comporta costi. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i 16esimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no,
15: sì, ma la nostra qualità.
16: No,
15: beh, ma i nostri controlli.
16: No,
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line,
15: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line!
15: Maniaci della qualità.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma Kamik?
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
23: Termini e condizioni in negozio online.
24: Il segreto per gambe toniche e snelle, 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam, i risultati sono veri e le donne lo sanno.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle e Monelle.
1: Partono ufficialmente le Belle e Monelle. Buongiorno Monica.
2: Buongiorno Televisi, anche oggi ho preparato 5.946 notizie.
1: Ma il tempo è già finito.
2: E questa puntata duri 26 ore.
1: No, mi dispiace, no? Perché la programmazione deve andare avanti.
2: È un peccato.
1: Le 30 canzoni più ascoltate qui su Belle e Monelle. Partiamo da una nuova entrata, la numero 30, Mr. Rain, Lunedì Nero.
3: Noi due siamo bravi,

0: Santa.
1: LDI H7 alla posizione 29 con Santa.
0: È uscita una canzone nuova, però se la sono un po' spoilerata, perché nel video di lei, prima donna, okay, c'era lui che appariva e quindi capito, la gente, guarda la San Giovanni.
1: Posso dire che la canzone precedente mi sarebbe piaciuta? Santa, Santa, Santa. Così.
0: Ho paura di quello che stai per dire.
1: Ma stiamo parlando di Clara e San Giovanni con le ragazze alla posizione numero 28. Insomma, secondo me, io l'ho già anche detto diverse volte, andrà in trend su TikTok.
0: TikTok, tu che sei TikToker influencer.
1: Sì, scosciato.
0: Scosciato della moda.
1: Della
0: del mondo
1: moda.
0: Della moda,
1: sì,
0: femminile,
1: esatto,
0: italiana.
1: Siamo sicuri.
0: Complimenti.
1: Grazie, grazie. E anche grazie a Clara e a San Giovanni con le ragazze.

0: Tommaso Paradiso alla posizione 26 con i romantici.
1: Allora uno dice, no, lei fa i video e fa sempre un po' la matta, invece in realtà lei in questo video fa più ruoli.
0: Sai che mi ricorda molto Freddie Mercury in I Want to Break Free?
1: Beh, c'è una leggerissima citazione. Poi fa la manager, la casalinga, col bambino finto, perché non scaraventa un bambino vero per aria, c'è da dire, perché lei lo lancia un certo punto.
0: Qualcuno lo ha pensato?
1: E beh, la gente si fa delle domande.
0: Ah, cioè, stiamo parlando di Elettra Lamborghini,
1: esatto,
0: comunque.
1: È lei. La sentiamo al numero 25 questa settimana con la nuova entrata.

0: Posizione 24 per Cioffi e Noemi con farfalle nello stomaco. Io mi domando come ci sono arrivati i bruchi all'interno dello stomaco per farti diventare
1: questa
0: poi
1: cosa non andremo
0: farfalle
1: a raccontarla, ma io ti voglio chiedere se tu ti senti nella tua vita anche di atleta olimpico di avere dei limiti.
0: Io ho tantissimi limiti, ma non pensavo che fosse una seduta di psicologia questa, non credo.
1: No, oggi è la puntata con molte sorprese.
0: Non credo che vogliate sapere i miei limiti.
1: Beh, noi vorremmo, ma non c'è il tempo.
0: Ecco, meno male.
1: Però volevo dirti che è andato ultimo a fare una lezione a Tor Vergata all'università.
0: Okay.
1: E gli hanno chiesto, lui ha detto che i suoi limiti li ha superati cantandoli, quindi se tu vuoi cantarli al disco tuo mondo.
0: Mi piacerebbe molto cantare anche a me, nel frattempo però ci ascoltiamo, i cantanti quelli bravi. Ultimo alla posizione 23, ennesima nuova entrata con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Let's go! Da Mediobord scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediobord Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su Mediobord.it. Mediobord.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Vuoi qualità a prezzi bassi?
6: Di più!
5: Vuoi offerte vere?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo €6,45 o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo €2,94. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: sola nostra.
1: L'ultima mezz'ora delle belle morelle. Ti volevo dire una roba anche su Francesco Cabani, però se non mi fate dire le cose, ragazzi,
2: ho capito,
1: cioè, allora
2: però
1: io
2: Monica, il tempo stringe.
1: 5
2: qui
1: giorni a preparare la classifica, voi non mi fate dire le
2: ma
1: cose.
2: Lavora di meno, allora, perdonami.
1: So. Cioè, anche Cabani torna X Factor.
2: E fin qua lo sapevamo tutti. Torna, era l'unico lui che cambiava Achille Lauro.
1: Torna lui, infatti, se me lo fai dire a me, che sono qua delle notizie, puoi dirlo tu. Puoi dirlo tu.
2: Ma io leggo, io faccio come i miei colleghi, io guardo Instagram, capito? Non sto lì a battere a macchina come te 5 giorni.
1: Resta lui?
2: Sì.
1: Resta, indovina un po', Jake La Furia?
2: Sì.
1: Eppure Paola Iezzi. Paolina nostra.
2: E anche
1: bella.
2: Giorgia la conduzione.
1: Bravo, Alvin. Sei preparato? Sei
2: e anche il macchinista quest'anno della camera numero 2 rimane.
1: No,
2: quello è cambiato. Sarà Damiano Amenta alla camera numero 2.
1: Speriamo che Damiano finalmente trovi un lavoro.
2: Posizione numero 6 per Annalisa, canzone estiva. Quando

0: Quindi i tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, perdonami.
1: Si trasferisce?
0: Chi?
1: Fa il trasloco e non sto parlando solo della tua fidanzata.
0: Vabbè, questi sono.
1: E neanche
0: sono
1: del tuo
0: cose.
1: Gatto.
0: Vabbè, lui insomma è lì che non fa niente.
1: E neanche di me che trasferisco da qui all'altro studio.
0: Ok.
1: Ma di Federico.
0: Ok, fashion style?
1: No.
0: Non è fashion style.
1: Federico Lucia.
0: Federico Lucia. Ah, in arte.
1: Cambia casa, si vede che non c'era posto per il baby in arrivo.
0: Ah, ok. Sicuramente saranno stati in un monolocale. In un 20 metri quadri.
1: Sì.
0: Quindi, come bravo posso... Federico che hai preso la situazione
1: in mano. Giusto, bravo Fede.
0: Bravo.
1: È giusto, hanno fatto una foto con la fidanzata signora Giulia, tutta circondata da scatoloni. Anche tu adesso a questo punto al viso.
0: Ah, hanno imballato anche Giulia.
1: No,
0: non...
1: no,
0: no, povero,
1: no.
0: Non era bello.
1: E tu ci aspettiamo tutti. Visto che sei influencer, che tu segui il trend, come dice la nostra Aurora.
0: Sì.
1: E faccio una foto della tua fidanzata in mezzo agli scatoloni. Se non vuole collaborare la signora Giorgia, che comunque con la G come Giulia, per cui potrebbe essere.
0: Sì.
1: Insomma, puoi mettere il gatto che è con la G lo stesso, Artù.
0: Nel frattempo, non è con la G, ma con la J. Giovanotti e Alfa, posizione numero 4.

0: alla posizione numero 3, un bel reggae che ci porta tutti quanti a fare, non lo so, quello che vogliamo, i The Colors con Rolling Stones.
1: Adesso qua sono problemi, perché
0: adesso fine della puntata vengono fuori i problemi.
1: No, adesso io sto per dirti una roba che mi sentirei anche di dirti.
0: Mi siedo
1: perché ha detto il nuovo concerto inizia con una canzone che non si aspetta nessuno di sistemata. Adesso la Iris ha comprato tutti i biglietti.
0: Ah, tu mi parli.
1: Ha prenotato tutti gli hotel, le case. Si è presa un mese di ferie da Radio Sorriso per andare a vedere i concerti di Vasco. Vasco mi dichiara, inizia con una canzone che non si aspetta nessuno. Ma Iris ci resterà male, cioè.
0: Certe notti di liga.
1: Hai capito? Io ho avuto paura, perché non è che Vasco mi è andato fuori di testa.
0: O tipo, senza te non posso stare di Gianni Celeste.
1: Hai capito? Per sempre sì di Salda Vinci.
0: Perché no?
1: Chi può dirlo? Adesso chi lo sa? Nessuno. Come facciamo?
0: No, Vasco penso che
1: Vasco, però non puoi lanciare sti dissing così, poi la Iris non dorme di notte, scusa.
0: Vabbè, penso che tutti quanti ce ne faremo.
1: Non è mica maniera.
0: Comunque una ragione, sicuramente potrebbe cantare al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia.

0: buona domenica.
1: E alla prima posizione c'è Safe con buona domenica, anche se è sabato, ma se è la replica, è la domenica, ve l'auguriamo una buona domenica.
2: E comunque, raga, buon weekend a tutti. Grazie Andrea De Luca, grazie Alvise.
1: Grazie Graziella, grazie Monica Morgan.
2: Evviva!
1: Ciao!
3: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
4: Vuoi qualità a prezzi bassi?
5: Di più!
4: Vuoi offerte vere?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carne e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Non siamo soli, e forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Accetti rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti rifiuti adeguati al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
9: Rifiuto.
8: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
9: Rifiuto.
8: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
9: Rifiuto.
8: Colpo di scena, rifiuta tutto.
9: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
10: Radio Bella e Monella.
11: Sono nuda per tutta la notte, resto nuda per tutta la notte, il sole non sorge, sfido la sorte. Nuda per tutta, nuda per tutta la notte.
10: Radio Bella e Monella.
12: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, ed è la notte la mia stella.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
13: In collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi. Ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona
4: Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte, Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 655.
10: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
12: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
12: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
12: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: diciamo che nel mondo della trap, del pop, del rap, eccetera eccetera, anche se non hai la patente, prima o poi una macchina costosa la devi mettere all'interno di un brano. E questo succede con Rcomi, che però mi sa che lui la patente ce l'ha, e anche con Sfera Ebbasta, che nel 2021 ci cantavano un nuovo Range tratto dall'album Taxi Driver. Anche se non è stato un singolo, è comunque andato subito su in classifica e ce lo siamo cantato per un sacco di tempo. E poi, a proposito di cantare per un sacco di tempo, arriva Vasco Rossi. C'è chi dice no, era il 1987, quando Vasco appunto ci parlava in maniera sempre un pochino ironica di tutta questa voglia di omologarsi, di diventare tutti quanti uguali, fatti con lo stampino, anche se a volte sarebbe molto meglio uscire un pochino dagli schemi e cominciare a ragionare con la propria testa, cosa che alla fine ha sempre fatto anche troppo bene Vasco Rossi. E concludiamo con Neck, Fatti Avanti Amore. Era il 2015 quando dall'album Prima di Parlare ci faceva uscire questo capolavoro, arrivato secondo al Festival di Sanremo per tantissimi, il vincitore morale di quell'edizione.
1: Bella e Nonella.

Giuse Ferreri, che fa sembrare malinconico anche un pezzo di quelli che ti metteresti per fare palestra, cioè quelli che dovrebbero normalmente gasarti, e invece no, lei ha questa capacità di portare un po' di malinconia all'interno di ogni canzone, e questa cosa effettivamente ci fa fare dei bei sospiri. Ed era il 2015 quando ci cantava Volevo Te, questa storia d'amore che finisce con tutte queste cose malinconiche che restano appunto quando una storia non va come vorresti. E poi una botta di vita, perché arriva Marco Masini con la sua Vaffanculo. C'è sempre una grandissima incazzatura, ma se non altro detta in maniera completamente diversa. Era il 1993 quando questo pezzo, tratto dall'album Ti innamorerai, venne censurato da un sacco di radio, ma nonostante tutti gli ostacoli che vennero messi davanti a questo brano, ebbe un successo pazzesco ancora oggi. Concludiamo con Blanco, Nostalgia, era il 2022, l'album Innamorato. Bella e Monella.

0: Ed eccoci qui che si conclude la prima ora insieme, piccolo spoiler, di quello che ci aspetta nella prossima. Arrivano nomi come per esempio Zucchero, i Subsonica, poi arriva Eros Ramazzotti, Achille Lauro, Noemi, Roberto Vecchione e un sacco di altre chicche bellissime. Restate lì.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Vuoi qualità a prezzi bassi?
4: Di più.
3: Vuoi offerte vere?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
6: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi! Avete studiato?
6: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Radio Bella e Monella.
9: Lascia stare, fammi fare tempo, un assento. La canzone che mi piace la pubblicità.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
10: In collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita,
13: se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play.
14: Radio Bella e Monella.
13: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Ma senti con che terzina ti riapriamo questa mezz'ora, qui accontentiamo veramente tutti. Si parte con Carl Brave e Max Cazzè, Posso, continuiamo con Zucchero che ci cantava Rispetto e concludiamo con i Subsonica, un po' di musica elettronica, Tutti i miei sbagli.
1: Bella e Monella, il

0: ora parliamo di quella volta in cui un artista italiano riuscì a far cantare Ricky Martin in appunto lingua italiana per la prima e forse anche ultima volta. E sto parlando di Eros Ramazzotti con Non siamo soli, in combo appunto, in abbinata featuring con Ricky Martin. Non se l'aspettava nessuno, nessuno ne sentiva particolarmente la necessità fino a quando non li abbiamo sentiti, ed era il 2017. Non siamo soli infatti è stato uno di quei pezzi che ci ha tenuto compagnia per tutta quell'estate, e quanto ci è piaciuta questa improbabilissima combo. E poi si va con 360 gradi, Sandra. Era il 1999, quando appunto proprio in quegli anni le canzoncine erano leggere, fresche, un pochino radiofoniche, e i 360 gradi ce ne hanno proprio costruita una ad hoc per quel periodo musicale. E poi arriva Achille Lauro, che nel 2020 ci cantava Me ne frego, con quell'esibizione di Sanremo che fece parlare più per lo stile che forse anche per la musica. Però insomma sappiamo, conosciamo come Achille Lauro, tutta una provocazione, tanto da comparire all'interno di questo brano nudo, completamente nudo, per richiamare un pochino una scena ispirata all'arte classica.
1: Bella e Nonella, il

0: E ora ci ascoltiamo Francesca di Francesca Michelin. Era il 2012 quando dall'album Riflessi di me, in collaborazione con Elisa, Francesca Michelin ci cantava questo brano che porta il suo nome ma non è autobiografico. Si parla un pochino di come ci si sente in costruzione come persone, eccetera eccetera, insomma tutti quei discorsi che poi sentirete meglio nel brano. E poi arriva Noemi con Vuoto a perdere del 2011. Anche qui ci sono delle penne importanti nello sfondo di questo brano, perché infatti a scriverla a due mani sono stati Vasco Rossi e Gaetano Correri, non due nomi a caso, e anche qui successo assicurato. Si parla di relazioni tossiche, di sensazione di essere sostituibili, insomma tutte quelle cose che in una relazione ti fanno stare parecchio male. E poi si va con Roberto Vecchioni, Voglio una donna. Era il 1995 l'album di provenienza, Il cielo capovolto, e qui si parla con ironia del desiderio di avere a volte una relazione vera, sana.
1: Bella e Nonella, il

0: Si conclude qui anche questa mezz'ora, come sempre vi faccio una piccola anticipazione di quello che ci aspetta nella prossima, perché arrivano nomi come Fedez, Paola Turci, il Piotta, Gianna Nannini, Laura Pausini, Francesco Baccini, tutti che fanno rima tra l'altro. A fra pochissimo dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
15: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: E anche con questa apertura abbiamo una terzina bella variopinta. Iniziamo con il Piotta, la grande onda. Poi arriva Paola Turci, sai che è un attimo. E concludiamo con Fedez, crisi di stato. Direi che anche in questo caso ce n'è veramente, veramente per tutti questi.
1: Bella e Monella, il

0: Ed è arrivato anche il momento degli inviti, perché se siete amanti della musica italiana e se vi piace cantare e ballare sulle più belle hit del nostro paese, beh allora non vi potete perdere le serate con Italiana Band, la band ufficiale di Radio Bella e Monella, dove ci potete trovare. Beh, per esempio questa sera saremo a Ceresara alla festa della Saresa e poi saremo domani a Somalia, a Lodi, alla festa del Mastro Birraio. Poi avremo anche una festa pubblica il 2 a Fossò, poi 4, vabbè, abbiamo una festa privata, poi saremo a San Vito di Leguzzano il 5 giugno, eccetera eccetera. Non me le ricordo tutte quante a memoria, ma se volete beccare una serata vicino a casa vostra per passare a trovarci, per passare a fare un po' di festa insieme a noi, beh, non dovete fare altro che venire a trovarci sulle nostre pagine social, dove trovate tutto il calendario, tutte le info, tutto quello che vi serve per fare festa con noi. A presto.
1: Bella e Monella, il

0: finita a Nox e Cheyenne camminando e abbiamo concluso con Marrakesh. Gli sbandati hanno perso ed è arrivato anche il momento dei saluti, quindi vi auguro una buona serata e una buona domenica. Noi ci risentiamo qui sabato prossimo sempre dalle 15 alle 18 con me, Sara Manea, e quindi a prestissimo, ciao!
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
0: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
0: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Antonella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiduccente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiduccente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Radio Bella e Monella,

ciao amici, nuovo appuntamento in diretta, quello del sabato, quello originale con Damiano Mente e Thomas Menegazzi. Un'oretta bella qui su Radio Bella Monella, dove andiamo a sentire un sacco di hit. La prima che sentiamo è quella nuova di Clara con San Giovanni, si intitola Le ragazze.

la sentiremo parecchio anche quest'estate, quella dei The Colors, Rolling Stones, nella nostra bella disco su Radio Bella e Monella. Va bene, allora, non so se avete curiosato sui social, ma è uscito un bellissimo video di Alfa dove comunica ai suoi genitori di aver fatto un super pezzo, quello che tra poco ascoltiamo qui su Bella Disco. È quello che si intitola Buon Vento, e pensate che è stato proprio Jovanotti a chiedere la collab al buon Alfa. Vabbè, comunque, non vi spoilerò nulla, sentite il pezzo e andate a vedere il video, bellissimo, sui social. Bella Disco.

e basta insieme a Shiva, si intitola Neon, brano ormai che ha un annetto circa. Shiva che oltretutto è in tour, sta praticamente facendo tutti i palazzetti, anche lì ci sono un sacco di video sui social anche riguardante qualche intervista che ha fatto in televisione, va bene. Comunque c'è altra musica, ci sono altri artisti, H7 nel nostro palco di Bella Disco con Poesie Clandestine. Bella

nostra bella disco su Bella e Monella. Comunque, va bene, non perdiamo tempo, è il momento delle tre canzoni, una dietro l'altra. Ludwig il Pagante ad iniziare, poi Achille Lauro chiude Dito nella Piaga. Bella

6 versione remix e che fastidio di dito nella piaga. Va bene, ultimo disco della nostra prima mezz'ora di Bella Disco. È il disco sempre bello, il selezionato di Thomas Menegazzi e quello di Umberto Tozzi. Si intitola Gloria. Bella.

0: prima mezz'ora di Bella Disco. Non scappate, tra poco si ritorna sempre qui in diretta su Radio Belle Monella.
1: Bella Disco.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

0: che qui su Bella e Monella, va bene? Seconda mezz'ora, dove dobbiamo ascoltare ancora un sacco di gente, sì, anche il disco Limone. Step by step arriviamo. Intanto Samurai J con Flamenco Paranoia e dopo c'è Annalisa con Canzone Estiva.
1: Bella Disco.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Tutti i santi giorni, puntualissimi. Poi nel weekend riascoltiamo anche tutte le canzoni ascoltate durante la settimana nel puntatone del weekend. Il sabato alle 22, la domenica alle 23, i belli di gruppo versione extended. Ma dedichiamoci alla puntata odierna, ci scateniamo, rimaniamo anche oggi dei leggendari anni 90. Un altro pezzo assolutamente rappresentativo di quegli anni. Lei è bravissima anche sul palco, si chiama Gala. La versione era quella di Molella, è Free From Desire. E qua tutti a fare na na na na. O altri cori irripetibili in radio in questo momento. Era il 1997. 1988 invece, con la nostra Lorella nazionale, la Lorella Cuccarini, con la sua La Notte Vola, e tutti a cantare con i

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Salutiamo gli amici all'ascolto di Radio Bella e Monella, una radio tutta da cantare insieme al sottoscritto Roby Borillo dello Slocos, che vi fa rivivere un po' le emozioni del passato, tutte le canzoni che hanno segnato un po' le nostre estati, le nostre vite. Lo faremo oggi insieme agli 883 che spesso ci vengono a trovare nei nostri tormentoni con Hanno ucciso l'uomo ragno e ancora non sappiamo chi sia stato. Pensate, nel 1992, e invece dal 2015 una canzone che a me sinceramente piace tantissimo, perché mi ricordo da un bel l'estate quell'anno, ed è proprio L'estate addosso. Buon ascolto con i belli di gruppo.

0: bella puntatona anche questa settimana. Mi raccomando, la pillola giornaliera tornerà puntuale lunedì qui su Radio Bella e Monella, una radio tutta da cantare, ma anche tutta da ballare quando c'è il sottoscritto Roby Borillo dello Slocos. Buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo!
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: Italiamo. La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

bene, proprio bene.

scusa un momento, cos'è che sta andando in onda adesso questa radio? C'è nello cerco italiano. Quando mi piace questa cosa qua, a me di musica italiana. Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

Sanremo. Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
4: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
3: Cioè?
4: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800-651-651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
15: Italiamo.
16: Italiamo.
15: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
14: Vogliamo cominciare?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
3: Ageo!
2: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: macchina.
1: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
6: Ageo!
5: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
7: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
8: Tu lascia fare, sempre polemico!
9: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Domani, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
13: Senz'altro!
12: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domani dalle 8 del mattino presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
1: Antonello Cerri suona Italiamo.
17: Italiamo.
18: Italiamo.
1: Italiamo. La grande festa italiana.
16: Vogliamo cominciare?

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

già, perché naturalmente con tutti questi programmi di merda che ci stavano in giro non poteva mancare una cosa del genere. Italiamo di Antonello Cerri su Belle Morella, tutta musica italiana, ma che è? Una cafonata?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
4: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
7: Italiamo.
8: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?